0: Viva la radio. Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
1: Rivedremo calzoni con rattoppi, rossi tramonti sui borghi, vuoti di macchine, pieni di povera gente che sarà tornata da Torino, dalla Germania. I vecchi saranno padroni dei loro muretti come poltrone di senatori, e i bambini sapranno che la minestra è poca

Tra quei pochi tornati al nido tirerà fuori un mandolino. L'aria saprà di stracci bagnati, tutto sarà lontano.

banditi avranno i visi di una volta, coi capelli corti sul collo e gli occhi di loro madre, pieni del nero delle notti di luna.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

se a Catania piove, a Londra c'è più sole. E sulla Sila c'è una neve che neve, neppure su in Siberia la si vede.

tu ritornerai da me, avrò soltanto il tempo di ridarti indietro il resto, e poi del resto io non chiedo altro.

sulla fine, proprio adesso come adesso puoi capire tutto quello che cercavi, ora è questo che ti fa fuggire, non ero forse io.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

tradizioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

soffia il vento, i miei capelli sono fumo. Ho chiuso gli occhi e non aspetto più nessuno.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie. Sogno.

0: emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: grandi interpreti. Grandi interpreti.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

Via del Campo. C'è una graziosa, gli occhi grandi, color di foglia.

le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascono fiori dove cammina.

La mia graziosa ha un cappello, ha un bel cappello con su tre rose. La prima rosa è per la sua bellezza, la seconda rosa è per la mia bellezza, la terza rosa è per la bellezza del cappello.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Canzoni Italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni Italiane, l'italiana d'autore.

Viva la radio. È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

anche del paese. Ho una valigia di cartone, sono vestito sì in borghese, ma dentro c'è il bandoneone.

0: apre. Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: sempre.
1: Emozioni italiane, dove la musica suona come la vita.

sigla, vapore dal catrame e poi caldo che abbraccia, di terra umida sarai, e fiore che sboccia sopra un amore di sabbia.

Viva la radio. Scegli l'originale 1300 95 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

devo fare? Così stanno umiliando il mare.

Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto.

0: senza sole.
1: Emozioni italiane.
2: Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
2: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta a

Tra la coperta d'uncinetto c'era il soffio della tua pazzia. E allora la tua faccia vietnamita ricordava tutto quel che ho.

hanno scelto la semplicità. Se Luigi si sporge verso l'acqua, sono solo fatti suoi. E ancora mille volte, mille anni ci scommetto, mi ringrazierai per quel sorriso ladro e per i giochi, i mille giochi che sapevi già. E ancora mi dirai che non vuoi essere cambiata,

Confezioni Italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni Italiane. L'italiana d'autore.

0: Emozioni italiane, emozioni italiane. Grandi interpreti, grandi interpreti.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

guardami ora, guardami adesso. Appoggiami la mano sul cuore per sentire se sono ancora lo stesso. Guardami bene, dimmi se questo è ancora il mio sorriso, quello che tu conosci a meraviglia, quello che ti assomiglia. No, perché io sono lontano, come se un altro uomo mi parlasse dei figli, mi chiedesse canzoni, di entrare nel tuo letto lontano, come se fuori piovesse, non ci fosse mai il sole, mi mancasse il cuore di avere un nuovo giorno lontano, come se mi sognassi in un tremendo sogno che non mi sveglio mai.

guardami ora, guardami con tenerezza. Il tempo non mi passa mai, è di una smisurata lentezza. Guardami ancora, anche se non ti rispondo. E se mi cerca qualcuno, digli che lo richiamo e che sono momentaneamente andato lontano a cercare il mio cane, l'albero dei fagioli, il soldato di stagno, l'uomo del tirassegno lontano. Dove se vinco o perdo ora non ha importanza, perché questo lontano è solo un'altra stanza. Lontano, come un pesce in acquario, la fine di un binario, per non sapermi mai, in fondo alla paura, in questa notte.

guardami ora, guardami adesso. Appoggiami la mano sul cuore per sentire se sono ancora lo stesso. Guardami dentro, perché qui dentro tu sei la sola che puoi entrare e inventare l'unica possibile parola, perché io torni da lontano. Come se all'improvviso si illuminasse il cielo, riconoscessi il sole, vedessi il mio dolore lontano. Piccolo come un punto, lo strappo di quel pianto che ricucì mia madre con un filo d'argento lontano. Non sentire più il tempo che non mi passa mai, non aver più paura.

cosa? Urgenza. Giovanni telegrafista e nulla più. Urgente.

prezzo caffè. Passò matrimonio Edoardo VIII, oggi duca di Windsor. Passarono cavallette e Cina. Passò sensazione una bomba volante. Passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio, Alba.

telegrafista, quello dal cuore urgente. Non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica. Si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba, è urgente. Alba, Alba, è urgente.

0: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie.
1: La luce era per lei, la grande falena, e lui l'adora sempre in fondo alla scena. Lui il piccolo sardo lontano dalle stelle, con un resto di mare ancora sulla pelle. Per lei la grande artista, se artista

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: tradizioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.
1: Io lavoro

Viva la radio. Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

adesso si vedono bene i limiti di questo posto dell'infinito. Frammenti di un discorso che finisce prendendo un aereo. C'è un deserto, accanto c'è un campo di calcio regolamentare. Non c'è bisogno di stelle luminose per riconoscere il nord. Nel deserto fiorirò e all'alba, all'alba.

barche delle maree, delle colline bucate per fare gallerie, per farmi andare via. Via per lavorare, via, per migliorare i tempi, via. Ma continuare a misurare la distanza dei pianeti da te. Pensa ai giorni sacri che abbiamo passato assieme, e a questi giorni invece, davanti a te come dei rettilinei. E pensa a tutti i pianeti raggiungibili da qui.

0: Alessandro.
1: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

il viso, i movimenti ci hanno inventato miti. Giocattoli innocenti si sono rivelati massaggi per le menti. Ti ricordo ancora

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Il Principato di Monaco, scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca. Sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo. Sentiamo Davide Camera.
3: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i 3 feriti, da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vadim Yermolev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio 13enne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, i secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare. Ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca.
2: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti, si conclude anzitempo ai 16esimi il cammino di Germania e Olanda, KO i rigori contro Paraguay e Marocco, soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nell'otto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile con la sentenza emessa dalla lotteria dei rigori. A sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gil, che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la terza volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco, che negli ottavi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 in rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT Verde Oro, con annesso avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia stasera di fronte alle 19, mentre da Francia Svezia ore 23 uscirà l'avversaria del Paraguay, ammazza tedeschi.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale, tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: trasmissione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Senza parole. Emozioni italiane. Con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1300 95 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: La prima radio.
1: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
0: Emozioni italiane.

sono sensibile e altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista. Qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista.

le donne c'è un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista e dopo un po' non so perché mi sono trovato

0: nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista. Sono il nuovo conformista.
1: Viva la radio, emozioni italiane.
2: Meteo, meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì. L'anticiclone ancora interesserà l'Italia, anche se temporali di calore dal pomeriggio saranno possibili su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica. Qualcella temporalesca sconfinerà anche verso la pianura padana centro-occidentale e le coste del basso Tirreno tra Campania e Calabria. Altrove sole, gran caldo, picco del caldo sulle regioni di nord-est con valori ancora fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Viva la radio, emozioni italiane.
2: Meteo, meteo. La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'Italia.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con
0: ore
1: noi, resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista televisivo Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, nei pressi di Roma. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. Adesso le indagini proseguono per risalire ai mandanti. Sono molto gravi 2 dei 3 cittadini ucraini feriti ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Emolaev e della compagna, mentre il figlio 13enne non sarebbe in pericolo di vita. Oggi è attesa una conferenza stampa del procuratore generale Tibor, mentre caccia l'uomo per rintracciare l'attentatore. Si tratterebbe di un uomo che, secondo testimonianze, avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. La strage ieri presso una casa famiglia in Bassa Sassonia, 6 morti, 4 donne e 2 uomini, tutti assistenti sociali che si occupavano di tutela dei minori. Arrestato un 45enne coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi, fermata anche una 65enne con stretti legami con la famiglia, riferiscono gli inquirenti, che conduceva l'auto con cui tentava la fuga. Il presidente tedesco Steinmeier si è detto profondamente scioccato. Ai mondiali di calcio si conclude anzitempo, ai 16esimi, l'avventura di Germania e Olanda, eliminate ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli 8esimi se la vedranno contro il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero in rimonta il Giappone. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City e raccoglierà la pesante eredità di Pep Guardiola, di cui fu primo assistente nella stagione 2022-2023, quella delle triplette, ancor prima coach della formazione Under 23. Maresca, per cui il City ha versato al Chelsea 20 milioni di euro di indennizzo, ha sottoscritto un contratto triennale ed è tutto grazie della.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
3: Viva la Radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: Viva la radio!
1: Viva la radio!
2: Viva la radio!
0: Tutte le emozioni della musica d'autore.
1: Più l'ascolti e più la senti.
0: Emozioni italiane.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi, è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale della regolazione delle emozioni. Una siringa con l'ago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ogni giorno decine di pubbliche amministrazioni subiscono attacchi informatici. Nel 50% dei casi sono dovuti a errori umani. L'utente è il punto più debole del sistema informatico, ma per questo è anche il più importante punto di difesa. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha predisposto 12 buone pratiche per lavorare in sicurezza, come aggiornare sempre il sistema senza rimandare. La sicurezza informatica passa da te. Scopri di più su acn.gov.it e funzionepubblica.gov.it. Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La prima radio, dedicata alla canzone italiana d'autore.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

faccia più incerta che fai, le cose che non mi dirai. E casomai mi dimentico già di chiederti

tutto il meglio di te. Dimmi le canzoni che sai, quelle che non canterai. E casomai si confondono già con altre che ho amato e che so. Dentro una foto d'estate che ho, tu mi guardavi, io ti dicevo soltanto.

oramai mi dimentico già di chiederti come ti va. Dentro la foto d'estate che ho, tu che mi guardi

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mila Uriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Le parole sono inutili. Quello che conta è

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Gli inviati americani Kushner e Witkoff sono in arrivo in Qatar per la riapertura di colloqui sull'Iran, ma su di essi pesa l'incombere di nuove violenze. Due pasdaran sono rimasti uccisi e altri due feriti in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera nelle vicinanze del confine occidentale con l'Iraq. Teheran ricorda che l'accordo quadro con Washington prevede che i negoziati possano partire solo dopo l'attuazione di altri punti dell'accordo, tra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. E anche stamani un'agenzia libanese riferisce di nuovi attacchi israeliani nel sud del paese. Arrestati dai carabinieri presunti

0: autori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Siegfried Ranucci il 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 auto parcheggiate in strada, il danneggiamento del muro perimetrale. E sono gravissime le condizioni di 2 dei 3 cittadini ucraini feriti gravemente ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano, nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Ermolaev e della compagna, mentre il figlio 13enne non sarebbe in pericolo di vita. L'attentatore sarebbe un uomo che avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. Un 34enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e furto a Procida, nel napoletano, dopo essersi introdotto nell'abitazione della vicina di 36 anni tentando di abusarne mentre i figli piccoli erano in casa. Nella colluttazione la donna è riuscita a liberarsi e ad allertare il compagno, che ha chiamato le forze dell'ordine. L'uomo, identificato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, risulta già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere. Debutto convincente dell'Italia under 19 agli europei di categoria, iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia grazie alle reti su rigore di Liberali e sigillo di Idrissou. Giovedì alle 15 Italia-Croazia, match che può valere già l'accesso alla semifinale, traguardo che varrebbe anche il pass per il mondiale under 20. Ed è tutto grazie dell'ascolto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale, tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: regione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Questa è Viva la

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Un gruppo di ricercatori dell'Università Federico II di Napoli ha identificato una peculiarità biologica del glioblastoma che potrebbe diventare un nuovo bersaglio per futuri trattamenti contro questo tumore del cervello aggressivo e per cui oggi non esiste un trattamento curativo. Gli esperimenti di un mix di farmaci condotti su cellule e su modelli animali hanno ottenuto risultati promettenti riuscendo a frenare la crescita del tumore. La combinazione di molecole inoltre è un'altra caratteristica che la renderebbe particolarmente adatta per i tumori cerebrali. Sarebbe in grado di attraversare la barriera ematoencefalica e quindi raggiungere il cervello. Cellule cerebrali, staminali, embrionali usate come fossero un farmaco attraverso l'iniezione con particolari aghi mobili per tutti i pazienti per i quali in futuro potrebbero essere risolutive. Sono state ottenute a partire da soli 6 feti e una volta per tutte rese stabili, coltivate e conservate. E questa è la prospettiva aperta dai promettenti studi presentati a Roma, un trial clinico di fase 1 per il trattamento della sclerosi multipla e l'avvio di una sperimentazione clinica di fase 2 per la sclerosi laterale amiotrofica, progetti realizzati in collaborazione con Rever Tonlus. Ed è stato scoperto da alcuni scienziati italiani un possibile approccio terapeutico per il trattamento della SLA. Un nuovo studio coordinato dalla Sapienza e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Roma ha individuato questa possibilità in un farmaco attualmente in sperimentazione contro il cancro. Si tratta di una molecola utilizzata per la cura di leucemie. I risultati dello studio rappresentano un prezioso contributo per la comprensione dei meccanismi cellulari alla base della patologia e soprattutto individuano nelle modifiche dell'RNA promettenti target terapeutici per contrastare la malattia. Un intervento di mastectomia mini-invasiva con ricostruzione plastica immediata utilizzando un nuovo robot prodotto negli Stati Uniti in grado di muoversi in maniera flessibile senza danneggiare i tessuti sani e di preservare la sensibilità del seno migliorando notevolmente la qualità di vita delle pazienti. L'intervento è avvenuto a Torino lo scorso giugno su una paziente di 51 anni con diagnosi di tumore al seno dimessa dopo 48 ore. Questo tipo di chirurgia modernissima ma già oggetto di approfonditi studi migliora sensibilmente l'impatto estetico e la qualità di vita delle donne, spesso penalizzate da sequele psicofisiche invalidanti dopo l'intervento con tecnica classica, evidenziano gli esperti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Viva la radio. È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richiede più logistica di un vertice internazionale. Della serie altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa sentimentale. Lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una storia Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Infine, ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori. In un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag, la coppia ha sempre scelto la via della discrezione, una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. Più l'ascolti e più la senti.

0: Trasmissione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana-Rabuiesi chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane.
5: La prima radio.
3: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

vedi risorgere binari morti e ricucivi polsi a tutti. Facevi risorgere binari morti per portarci al discount a fare acquisti.

delle nostre giornate che sono state ristrutturate, di tutti gli altri libertini che sono stati biodegradati.

0: sono detto in fiamme fanno un odore strano. E i nostri discorsi seri di ieri, intercettati dai finanzieri, gli spacciatori tunisini affittano camere di alberghi vicino alle stazioni. Noi siamo egocentrici come i gatti scappati dai condomini.
1: Senza parole, emozioni italiane, con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane, questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: rottercazzo.
1: Buongiorno, tregua umanitaria.
2: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Solo 5
2: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
1: E per ora è tutto, più tardi.
2: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La Germania con 4 stelle iridate appuntate sulla maglia, l'Olanda per 5 volte tra le prime 4, devono dire addio anzitempo ai campionati del mondo e tra l'altro entrambe nel peggior modo possibile, vale a dire dopo i calci di rigore. I tedeschi dopo l'1-1 di tempi regolamentari e overtime, per la verità finora mai troppo convincenti, hanno alzato bandiera bianca ai tiri dal dischetto al cospetto del Paraguay, delle parate del numero 1 Gil, che 4 anni fa dovette vendere magliette, pantaloncini e guantoni per mandare avanti la famiglia e curare il figlioletto malato. Nella notte è arrivato l'altro sorprendente verdetto. Gli 11 metri hanno condannato i tulipani esaltando il Marocco 1-1 al 120esimo. Hakimi e compagni volano agli ottavi, dove troveranno il Canada. Si salva per il rotto della cuffia il Brasile di Carlo Ancelotti, che sotto 1-0 col Giappone pareggia con Casemiro vincendo il rimonta 2-1 al 95esimo con il sigillo di Gabriel Martinelli. La Seleção aspetta la vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia stasera di fronte, ore 19, mentre alle 23 da Francia-Svezia uscirà l'avversaria del Paraguay. Voltiamo pagina, alle spalle il crollo di Parigi, lontano dai campi da un mese, ci mette oltre 3 ore Jannik Sinner per incamerare la prima vittoria al torneo di Wimbledon. Il campione di carica dello slam londinese batte al quinto set e dopo oltre 3 ore di battaglia il serbo Kecmanovic, stringendo anche i denti dopo una caduta e una ferita al piede. Ascoltiamo il numero 1 del mondo, che domani affronterà nel secondo turno il portoghese Borges.
4: Posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio. È andato tutto bene, soprattutto su questa superficie un attimo farsi male, lunga entrata ha fatto un piccolo taglio che poi sembra più grande di quanto fosse, però dopo 2-3 punti poi è andato via totalmente il dolore, quindi sono contento di come è andata, ecco.
3: Sempre in chiave Italia, eliminati Darderi e Elisabetta Cocceretto, oggi esordi di Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego, tra le donne tocca a Paolini e Grant. Chiudiamo con la pallanuoto. Dopo la Coppa Italia, la Pro Recco conquista il 38esimo scudetto della sua storia. I liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie di finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa caratterizzata da 2 espulsioni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale, tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane.
2: La prima radio dedicata alla canzone italiana.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: fine del millennio.
1: Emozioni italiane.
2: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
4: Quando mi vedi, non ignorarmi. Non sono un consiglio, sono un avvertimento.
5: Ehi, ci sono dei lavori in corso più avanti. Devi rallentare, fidati.
4: Mi hai visto? Non distrarti. C'è un restringimento fra poco. I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Le parole sono inutili. Quello che conta è la

0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo, meteo.
2: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì. L'anticiclone ancora interesserà l'Italia, anche se temporali di calore dal pomeriggio saranno possibili su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica. Qualche la temporalesca sconfinerà anche verso la pianura padana centro-occidentale e le coste del basso Tirreno tra Campania e Calabria. Altrove sole, gran caldo, picco del caldo sulle regioni di nord-est con valori ancora fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Viva la radio! Emozioni italiane!
1: Meteo! Meteo! Meteo.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini nella nostra cucina virtuale. Inizierei la nostra rubrica di oggi così, una tira l'altra. Cosa vi fa pensare? Ovvio che ha ragione chi ha urlato le ciliegie. Amate da tutti, grandi e piccini, questi frutti hanno origini davvero antichissime. Se ne parlava infatti già 3000 anni fa nella zona mediterranea dell'Egitto. Difficile stabilire con certezza il paese di provenienza, anche se si pensa che molto probabilmente si tratti dell'Asia. La pianta del ciliegio fiorisce in primavera in contemporanea con la comparsa delle foglie e il suo aspetto nel pieno della fioritura è qualcosa di incantevole per la vista. I frutti invece si dividono in due specie ben distinte, dolci e acide. Le ciliegie dolci si dividono a loro volta in due sottofamiglie che sono rispettivamente le duracine e le tenerine. Quelle acide si dividono invece in tre sottofamiglie che sono le marasche, le amarene e le visciole. Il loro periodo di maturazione varia a seconda del tipo di ciliegia, ma possiamo affermare che quasi tutte maturano nel periodo compreso tra maggio e giugno. Oltre ad essere così gustose, vi farà piacere sapere che hanno tantissime proprietà. Sono diuretiche e depurative. Fanno bene alla pelle grazie alla presenza di flavonoidi in combinazione con le vitamine A e C che stimolano la produzione di collagene. Inoltre, come scoperto negli ultimi tempi in Texas, contengono una notevole quantità di melatonina, quindi favoriscono anche il sonno. Sono utili per contrastare il colesterolo grazie alla presenza di sostanze antiossidanti. Hanno proprietà sazianti grazie all'elevata quantità di fibra alimentare e contrastano i radicali liberi, prevenendo l'insorgere di diverse patologie legate al cuore. C'è un'unica controindicazione: non sono esattamente dietetiche, ma visto che non siamo nello studio di un nutrizionista, il quale magari con il contagocce ve ne conciderebbe comunque qualcuna per premio, direi che possiamo preparare insieme un gustoso semifreddo alle ciliegie, ideale in queste calde giornate estive. Segnate gli ingredienti che ci occorrono: 150 g di ciliegie denocciolate, 30 g di zucchero a velo, un pizzico di cannella, 125 ml di panna liquida da montare, 2 fogli di gelatina, 2 cucchiai di liquore per dolci. Procedete poi così. Ammollate la gelatina in acqua fredda e lasciatela riposare per 10 minuti. Versate le ciliegie denocciolate in un pentolino assieme allo zucchero, la cannella e il liquore. Portate a leggera ebollizione e fate cuocere il tutto per 10 minuti, quindi spegnete il fuoco. Strizzate la gelatina e aggiungetela alle ciliegie ancora calde. Fate raffreddare bene e conservate un po' di sciroppo di ciliegie per la decorazione finale. Montate la panna e amalgamatela delicatamente alle ciliegie raffreddate. Suddividete il composto in 4 stampini da panna cotta, meglio se di silicone, e riponeteli nel congelatore a rassodare per almeno 4 ore. Una volta pronti, sformate delicatamente i semifreddi su un piatto da portata e decorateli con lo sciroppo di ciliegie precedentemente conservato. Saranno sicuramente anche di scena. E al ciliegio non potevo che dedicare un proverbio giapponese, secondo il quale, come il guerriero è un uomo tra gli uomini, il fiore del ciliegio è un fiore tra i fiori.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: La prima radio, dedicata alla canzone italiana d'autore e

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mila Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio! Questa è la radio.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che avrebbe agito su commissione, quello che la sera del 16 ottobre scorso fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione del giornalista televisivo Sigfrido Ranucci a Pomezia, nei pressi di Roma. Il gruppo avrebbe agito dietro compenso di migliaia di euro. Uno dei quattro arrestati, residente a Cicciano, nel comune di Napoli, gli altri tre, tra cui una donna, nella Vellinese. Il conduttore di Report, intervistato da trasmissione sempre di Rai 3 Agora Estate, ha voluto ringraziare i carabinieri spiegando che ora occorre capire se in quella vicenda ci siano altri livelli. Il settore media in Italia risente di una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione, denuncia il rapporto divulgato dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato e un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico. La situazione della libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Vittorio Di Trapani. Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è salito oltre 1.400 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone del Salernitano appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva a La Guaira, la zona più colpita dal sisma. Non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. I nostri connazionali feriti risultano al momento 4, quelli dispersi 40, 29 gli italiani rintracciati. Sgominata dalla squadra mobile di Napoli, una banda dedita alle truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri, che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola. Infine una notizia dalla pallanuoto: dopo la Coppa Italia la Pro Recco conquista il 38esimo scudetto della sua storia. I liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da 2 espulsioni. Ed è tutto grazie dell'ascolto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
0: Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana.

luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa, rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva, in assenza di resti umani. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore. Niente visita medica per la diagnosi, basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. Dalla Cina arriva la realtà virtuale degli odori. Un gruppo di ricercatori afferma di aver elaborato una soluzione rivoluzionaria, un nuovo dispositivo indossabile che, sfruttando la realtà virtuale e un generatore di odori in cerca di paraffina, consente all'utente di annusare 30 cibi e sostanze chimiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Super sconto, prezzo mai visto, ultimi pezzi disponibili. Sembra un affare, vero? Prima di acquistare online, conta fino a 10. Sempre più siti truffa si spacciano per veri negozi online e una volta pagato potresti non rivedere più i tuoi soldi. Vai su convienesaperlo.agcm.it e scopri il decalogo per comprare in sicurezza. AGCM, ci puoi contare. Iniziativa a cura dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, finanziata dal MIMIT, Fondo a Vantaggio dei Consumatori. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emozioni Italiane.
4: La prima radio.
5: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

0: E ripartirò.
1: Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

pugno in faccia, ma è follemente bello. Mi prende per la vita, mi aggredisce, mi bacia sulla bocca. Io sto perdendo dolcemente i sensi, è mano sapiente che mi tocca.

0: ceder de ACI. Viaggiare in Trentino.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale possibili code in entrambe le direzioni al confine con la provincia di Brescia in località Gola per un cantiere stradale dove è stato attivato un senso unico alternato. Altri lavori sono in programma questa notte sull'auto Brennero che dalle 23 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa in direzione dell'Austria tra gli svincoli di Trento Sud e Trento Nord. Sempre sull'auto Brennero è chiuso Trento Centro per lavori in entrata in direzione dell'Austria, riaprirà alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie sono disponibili anche sul sito internet viaggiareintrentino.it. Buon viaggio!
0: Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della provincia autonoma di Trento.
2: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
0: Emozioni italiane.
3: La prima radio, dedicata alla canzone italiana.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che ha agito dietro compenso su commissione, con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori. Sentiamo Davide Camera.
3: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'avellinese, tra cui una donna. Le accuse, a vario titolo, riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo, e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
2: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo. Ferito in un'esplosione, in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Infine il tennis. In archivio il debutto vincente, seppur sofferto, di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams. Jenny De Gaetano.
4: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto, si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle, oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo una doppia maternità, non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare una doppietta nello slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint. Giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 slam, di cui 6 proprio ai Championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di Sinner domani opposto al portoghese Borges, oggi giorno di debutto per altri 6 azzurri: i ragazzi Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, le ragazze Jasmine Paolini e Tyra Grant.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.

0: Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Le parole sono inutili. Quello che conta

scappare, non sono terra da conquistare, non sopporto le vacanze al mare, odio le canzoni per l'estate, decido io cosa voglio ascoltare.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

la prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. Più l'ascolti e più la senti.

0: il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Le cellule staminali tumorali, le fondamenta su cui crescono i tumori, si muovono dalla sede principale ad altri organi attraverso il sangue, cambiando pelle per dare origine a metastasi. Ebbene, il primo studio che le ha isolate è stato messo a punto da ricercatori pugliesi. Noi le chiamiamo cellule camaleonte, hanno spiegato, perché sono sempre le stesse che causano il tumore primario, ma per circolare nel sangue e uscire e entrare negli organi devono cambiare pelle. Averle trovate, spiegano, apre la strada a nuove prospettive di diagnosi prima che si formino le metastasi. Una siringa con l'ago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Sono più di 50 da nord a sud della penisola gli ettari attualmente a disposizione di fiori e piante amiche delle api, seminati con uno speciale miscuglio di semi prodotto in Italia e finalizzati a riportare la biodiversità nelle zone agricole del paese con il progetto Be the Future, 100 ettari per il futuro delle api. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra Italy, Fondazione Slow Food per la Biodiversità e Università degli Studi di Palermo, ha l'obiettivo di raggiungere i 100 ettari utili allo scopo di riqualificare zone compromesse dal punto di vista ambientale e restituire alla campagna il giusto ruolo ecosistemico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

0: le unghie soffio marmide dopo essersi fatti la doccia.
1: Allo? Chi è? Siamo noi. Ragazzi, andiamo via, dai una mossa, e che ci deve fare? Diccelo. Dovete fare il coro come dice lui, prendi Ziguli perché... Okay.
0: E...

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: i carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
2: È stato destituito Carmelo Cinturini, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto al cosiddetto boschetto della droga di Rugoredo il 26 gennaio 2026. Cinturino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore, accusato di omicidio volontario. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari, confermando la misura di custodia cautelare.
3: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Nel mantovano un bracciante è morto. L'ipotesi è un malore legato al caldo. A partire dalla serata di ieri, in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. Nel torinese, violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
2: L'oligarca ucraino Vadim Ermolayev è una delle 3 persone rimaste gravemente ferite nell'esplosione di un pacco bomba avvenuta in un edificio residenziale del Principato di Monaco. Non è stato un attacco terroristico, ma un tentativo di omicidio, secondo il procuratore generale. Prima della guerra, la ricchezza di Ermolayev era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota, spiegando di voler beneficiare di una protezione internazionale e criticando il sistema giudiziario e fiscale ucraino.
3: Economia: secondo le stime preliminari Istat, nel mese di giugno l'inflazione registra una variazione nulla su base mensile e del 3% sull'anno. Rallenta il carrello della spesa dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. Guardando ai diversi comparti manufatturieri, gli aumenti più consistenti sul mercato italiano interessano i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, che fanno segnare un incremento del 67,6% su base annua.
2: Lo sport: Yamaha Motor Co. ha annunciato che Fabio Quartararo e Alex Rins lasceranno il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Jorge Martin sarà il sostituto di Quartararo in Yamaha. Si attende l'ufficialità, mentre il giapponese Ai Ogura del team Trackhouse sostituirà Alex Rins.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
4: Viva la radio, questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: insomma.
1: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane! La radio italiana che canta diversa!

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: qualcosa nell'aria che fa sognare, immaginare, emozionare e fa vedere l'invisibile ed esplorare l'impossibile.
1: Viva la radio! Emozioni italiane.
2: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Allo studio le protesi capaci di sentire il calore sono praticamente identiche agli arti anche nella sensibilità della pelle, capaci di riprodurre la sensazione del tatto, del calore e del freddo grazie a sensori bionici. Sensori che potrebbero essere utilizzati anche per creare guanti ultrasensibili da usare nelle applicazioni chirurgiche. Questo è l'oggetto della ricerca scientifica attualmente in corso al Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari. Ricostruito il naso ad un bambino grazie alla stampa 3D e al fratellino gemello. È successo all'ospedale Mayer di Firenze, dove un team di medici chirurghi ha eseguito per la prima volta un intervento di questo tipo su un paziente così piccolo di soli 5 anni. Il bambino nato prematuro adesso ha un naso identico a quello del fratello gemello. Proprio lui è stato usato come modello per la progettazione del nuovo naso realizzato con l'ausilio della stampa 3D. La mamma ogni volta che viene piange dalla felicità, raccontano i medici. Ci ha detto di aver già visto nel figlio una nuova consapevolezza e sicurezza di sé. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratori di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Associazione Unipancreas favorisce la formazione, la divulgazione scientifica e la ricerca clinica sulle neoplasie del pancreas. Aiuta i progetti di Unipancreas donando il tuo contributo tramite www.unipancreas.org.
3: Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Milauriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane.

0: Viva la radio!
1: Viva la radio!
2: Viva la radio!
0: Tutte le emozioni della musica d'autore.
1: Più l'ascolti e più la senti.
0: Emozioni italiane.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ho voluto ringraziare gli investigatori, non mi hanno mai lasciato solo. Ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Sigfrido Ranucci commenta così la svolta nelle indagini sull'attentato messo a segno la sera dello scorso 16 ottobre sotto la sua abitazione a Pomezia, vicino Roma. 4 le persone arrestate per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP di Roma su richiesta della DDA. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna è ai domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone, allo stato non identificate, come favore e dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Le indagini ora vanno avanti, si cercano i mandanti dell'attentato al giornalista di Report. Non è in programma alcun incontro tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti in Qatar. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo dunque Donald Trump che, parlando della Casa Bianca, aveva detto: l'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo. Secondo Teheran, l'appuntamento di domani in Qatar riguarda solo l'attuazione delle clausole del memorandum d'intesa, incluso lo sblocco dei beni iraniani congelati. La nostra posizione sul Libano è chiara: è fondamentale che Washington rispetti i suoi impegni e costringa il regime sionista ad attuare il memorandum, rilancia la Repubblica Islamica, che sulla gestione dello stretto di Hormuz ribadisce: non c'è bisogno dell'intervento di altri paesi. È un 40enne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria ieri sera a Reggio Emilia, ferita gravemente anche la sorella intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, sarebbe entrato e avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. Ora l'aggressore deve rispondere di omicidio e lesioni personali aggravate. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
2: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane. La radio italiana che canta diversa.
1: Sarà che un giorno si brucia come si brucia la vita. Sarà che il tempo lo conti appoggiando il naso alle dita. Sarà la legge complessa di questa immensa natura. Sarà la forza di piangere a non lasciarti da solo.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore, niente visita medica per la diagnosi, basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava, e la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Scoperti, i neuroni specchio delle emozioni si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore, sia quando si osserva il dolore altrui, individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
7: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana.

0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo. Meteo.
2: Un saluto da Paolo Corazzone e bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Continua questa ondata di caldo anche nelle prossime ore, temperature alte in tutta Italia, con punte massime oltre 35 gradi in pianura padana, zone interne di Toscana, Lazio, in Umbria, ma anche nelle aree interne del sud non si scherza. Si sta un po' meglio lungo le zone costiere, dove però si fa sentire un po' di umidità. Qualche temporale su Alpi, Prealpi, dorsale appenniniche, vicine zone pedemontane, un po' più diffusi tra Piemonte, Lombardia e Campania. Invece attenzione, domani temporali più diffusi al nord, anche forti. Giovedì si spostano verso il centro-sud e quelli porteranno finalmente aria più fresca. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo. Meteo.
3: Le parole sono inutili. Quello che conta è la musica. Emozioni italiane. Parola alla musica.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro. Chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana-Rabuiesi chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia. Viva la radio! Emozioni Italiane è una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Emozioni italiane.
1: L'italiana d'autore.
2: Com'è che si chiama? Yoga?
3: Parinama.
2: Parinama.
3: Quello là. Bravo.
2: Oh, regà, la svolta. Musica da fitness. Così in tutte le palestre riproducono i nostri brani.

0: gioco, ci metto la faccia, che però inevitabilmente si spacca.
1: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. Più l'ascolti e più la senti.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Primi importanti sviluppi nelle indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre del 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina nelle province di Napoli e Avellino 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna e i domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Soddisfazione è stata espressa dal conduttore di Report, che ha ringraziato gli inquirenti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri. Ad annunciarlo il direttore regionale dell'organizzazione, che mette in luce: le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta la UE i pronto soccorso si stanno riempiendo. L'Italia ha registrato 5 morti in 24 ore. E anche oggi temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso, così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandinate, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana, a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-7-1 in rimonta l'americana Montgomery. Grande successo anche per Tyra Grant, la 18enne azzurra ha superato in 2-7 la britannica Bolter. Ieri il debutto trionfale di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, tornerà in campo domani contro il portoghese Borges. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Scegli l'originale. Viva la Radio. Questa è la radio che

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Audi ha aperto gli ordini della nuova A3 All Street, l'ultimo crossover urbano della rinnovata gamma Audi A3. Sono due le motorizzazioni disponibili, il 1500 benzina mild hybrid da 150 cavalli e 250 Nm di coppia e il 2000 TDI a gasolio da 150 cavalli e 360 Nm di coppia, mentre il cambio è sempre l'automatico S-Tronic a 7 rapporti. La All Street ha una dotazione di serie dedicata alla sicurezza che comprende l'airbag anteriore centrale, la chiamata d'emergenza e assistenza Audi Connect, l'assistenza al mantenimento della corsia con Emergency Assist e la frenata automatica d'emergenza basata sull'interazione tra radar e telecamere. La seconda generazione della BMW X2 arriva sul mercato italiano profondamente rinnovata rispetto al passato. Le forme della carrozzeria da SUV coupé sono ancora più accentuate, complice una lunghezza maggiore di 19 cm. La nuova X2 è disponibile con motori benzina e diesel, anche elettrificati con un sistema a 48 volt e con due motorizzazioni 100% elettriche. Molto completa la gamma di motori del nuovo SUV coupé della casa dell'Elica. La versione benzina S-Drive 20i è equipaggiata con un motore 3 cilindri da 1,5 litri, abbinato a un sistema ibrido a 48 volt per una potenza complessiva di 125 kW. Passiamo alle due ruote. È arrivata una nuova KTM 990. Non è una super, ma resta una Duke e monta il bicilindrico parallelo più grande della sua famiglia. 947 centimetri cubici, 123 cavalli a 9500 giri minuto e 103 Nm a 6750 giri minuto in soli 179 kg a secco. Elettronica sofisticata ma fruibile, con le varie funzioni che vengono visualizzate in uno schermo TFT da 5 pollici a colori. Sul bagnato e con temperature rigide, la stabilità di questa KTM è da riferimento. Durante la discesa in piega l'avantreno trasmette tanto feeling, nelle curve strette invece bisogna remare, ma in generale è possibile osare senza rischiare. La versione definitiva della cinese QJ Motor SVT 650X è un endurona con cerchio anteriore da 19 pollici, posteriore da 17, pneumatici semitassellate Maxxis e cerchi a raggi. Il bicilindrico a V da 645 cm3 garantisce 76 cavalli di potenza a 9000 giri minuto e 65 Nm di coppia a 8000 giri minuti, piuttosto in alto. C'è la possibilità di limitare la potenza a 48 cavalli per iniziare a guidarla a partire dai 18 anni di età con la patente A2. La forcella a steli rovesciati e la ricca dotazione di serie con fari a LED, blocchetti retroilluminati e uno schermo TFT a colori da 7 pollici con luminosità regolabile su 5 livelli completano il pacchetto. Chiudiamo con una curiosità. Le multe prese con l'auto Velox e i rispettivi verbali continueranno ad arrivare nelle case degli automobilisti, ma senza più la foto del veicolo. Il decreto interministeriale che regola gli apparecchi per rilevare le infrazioni stradali ha ricevuto il parere favorevole del garante della privacy. La novità più rilevante di questo decreto è data appunto dal fatto che le foto che normalmente accompagnano la multa rilevata con autovelox e che di fatto costituiscono fonte di prova per le violazioni al codice della strada non dovranno più essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Emozioni italiane, la radio italiana che canta...

0: della Grecia, della tenerezza amara che mi porto dentro dopo una puttana. Nelle labbra sue ho cercato disperato il tuo sapore, nei suoi versi il suono delle tue parole.
1: Viva la radio, emozioni italiane.

0: tocca legno, al collo un corno di corallo, fai la corna con le mani o ti tocchi
1: i genitali.

È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Una sostanza estratta dai melograni ha dimostrato i suoi effetti anti-aging. Lo studio è stato condotto al Politecnico di Losanna e mostra che l'urolitina, presente anche in altra frutta, potrebbe rallentare l'invecchiamento muscolare e la perdita di forza e massa tipica della terza età. L'effetto prodotto dalla molecola dei melograni è compatibile con quello normalmente indotto da una regolare attività fisica che spesso l'anziano ha difficoltà a svolgere. Gli esperti sperano di portare presto l'urolitina sul mercato e di rivelare altri vantaggi per la salute umana nascosti in questa molecola. Risolve alla velocità della luce problemi complessi come quelli legati dall'intelligenza artificiale o ai cambiamenti climatici, facendo viaggiare le informazioni su un laser. È la più grande macchina di calcolo mai realizzata, nata in Italia presso il Dipartimento di Fisica dell'Università Sapienza di Roma. Il dispositivo si chiama macchina di Ising, dal nome di un particolare tipo di processore ottico, e permette di risolvere problemi e calcoli intrattabili per i computer moderni. Lo sport aiuta davvero a vivere più a lungo. Nella prova Julia Harrigan Hawkins, una donna di 103 anni che ha stabilito un nuovo record nella corsa dei 50 metri. Infatti ai National Senior Games in New Mexico la sportiva ha gareggiato nella categoria donne oltre i 100 anni, tagliando il traguardo con un tempo di 21.06. Con la sua voglia di mettersi in gioco e competere è diventata la più anziana sportiva a correre in un circuito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Delle vacanze con la nonna ricordo il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro di colture come mele, pomodori e fragole. Io mi sono già unita a Greenpeace per difendere le api dall'estinzione. Fallo anche tu. Invia API 20 al 331-1234-331 per chiedere la messa al bando dei pesticidi dannosi per le api. Le api devono sopravvivere e con loro tutte le colture che ci donano. Per i miei bambini e per i bambini di domani. Invia API 20 al 331-1234-331 o vai su salvaleapi.greenpeace.it per unirti a noi affinché le api e il nostro cibo non restino solo un ricordo. Non c'è più tempo da perdere.
3: Viva la radio. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: qui.
1: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: italiani.
1: Prima o poi ci tornerò sul letto di Charlotte, 13 coccole, uno schiaffo, tazze, latte, mandorla. Prima o poi ci ritornerò su quel letto di Charlotte. Sui miei discorsi

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Primi importanti sviluppi nelle indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre del 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina nelle province di Napoli e Avellino 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna e i domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Soddisfazione è stata espressa dal conduttore di Report, che ha ringraziato gli inquirenti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri. Ad annunciarlo il direttore regionale dell'organizzazione, che mette in luce: le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta la UE i pronto soccorso si stanno riempiendo. L'Italia ha registrato 5 morti in 24 ore. E anche oggi temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso, così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandinate, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana, a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-7-1 in rimonta l'americana Montgomery. Grande successo anche per Tyra Grant, la 18enne azzurra ha superato in 2-7 la britannica Bolter. Ieri il debutto trionfale di Jannik Sinner, il numero uno al mondo, tornerà in campo domani contro il portoghese Borges. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
2: Emozioni italiane.
3: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale. Anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia

0: giovanile.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Parte dagli smartphone della serie Pixel di Google, l'avventura di Android 17. Big G ha comunicato l'inizio della distribuzione dell'aggiornamento con un'estensione terminali di produttori terzi programmata per i prossimi mesi. La novità più attesa è Gemini Intelligence, l'infrastruttura software sviluppata da Google per integrare le funzionalità avanzate di IA all'interno del suo sistema operativo. È una risposta diretta ad Apple Intelligence e al futuro Siri AI. In generale, l'aggiornamento ad Android 17 si concentra sull'ottimizzazione della produttività, sull'espansione delle capacità multimediali e sul rafforzamento dei protocolli di sicurezza. A due mesi dall'annuncio globale che escludeva l'Europa, OpenAI ha reso disponibile anche in UE la modalità automatica che permette al suo agente IA di usare da solo il computer e i programmi installati. Lo strumento Codex è inizialmente pensato per automatizzare il lavoro degli sviluppatori che scrivono in codice, è diventato col tempo un modo per far interagire ChatGPT con le cartelle senza intervento umano. Prima del rilascio di queste novità in Europa e nel Regno Unito, OpenAI aveva annunciato il proprio supporto al codice di condotta dell'UE sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, integrando le nuove capacità operative nel quadro normativo europeo. In attesa dell'arrivo di Meta Ray-Ban Display in Europa e della mossa di Apple, Snap, sviluppatore di Snapchat, anticipa la concorrenza e lancia i nuovi specs. Si tratta di occhiali intelligenti di realtà aumentata, in grado cioè di sovrapporre contenuti digitali sopra la visione del mondo circostante, una tipologia d'uso su cui aveva scommesso Google con i suoi Glass alla fine del 2013, un precursore per i tempi. A maggio Samsung e Google hanno anticipato il progetto di occhiali connessi con i marchi Gentle Monster e Warby Parker, pur senza indicazioni sulle tempistiche di arrivo. Il dispositivo di Snap sarà disponibile in autunno nel Regno Unito, Stati Uniti e in Francia a un prezzo di €2.295. L'interazione tra l'uomo e internet, ormai lo abbiamo capito, è sempre più basata sull'intelligenza artificiale. Dopo la ricerca web rivista da Google, Meta ha annunciato la modalità I su Facebook, un nuovo sistema che cambia la barra del social network con la sintesi delle risposte fornite dal chatbot Meta I per domande che si basano su informazioni prelevate dai post pubblici. Con la modalità I, gli utenti possono usare la barra di ricerca per fare domande in linguaggio naturale, ottenendo sintesi generate automaticamente sulla base delle discussioni in corso sulla piattaforma, superando così il tradizionale scorrimento dei link di ricerca attivo oggi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Questa è Viva la Radio, emozioni italiane.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Chi ha maggior rischio di infarto presenta un marchio specifico nel sangue. A individuare un nuovo e importante marcatore genetico, uno studio italiano pubblicato sulla rivista PLOS ONE. Lo studio pilota permette di individuare precocemente le persone ad alto rischio. Non è il primo biomarcatore dell'infarto finora identificato, spiegano i ricercatori, ma di sicuro è il più importante. Consente infatti di individuare in un gruppo di soggetti quelli a rischio più elevato e che necessitano di interventi terapeutici e preventivi immediati. Pertanto apre le porte alla medicina personalizzata o di precisione. Dopo i pannelli solari, le auto elettriche e i razzi spaziali, il miliardario Elon Musk lancia la sua nuova sfida e annuncia che Neuralink è pronta a iniziare le attese operazioni al cervello, nel quale saranno impiantati piccoli elettrodi che potrebbero un giorno caricare e scaricare pensieri. L'obiettivo è quello di sviluppare computer per il cervello per curare malattie e poi per evitare che l'umanità sia messa in difficoltà dalle macchine intelligenti. Il dispositivo microscopico al quale la sua società lavora dal 2017 per ora è stato sperimentato solo su cavie da laboratorio. Il sogno di Musk è quello di avviare i test sugli esseri umani entro la fine del prossimo anno.
2: Minuscoli fiocchi realizzati con il materiale delle meraviglie, il grafene, possono controllare l'attività del cervello interferendo con la trasmissione del segnale dei neuroni eccitatori che attivano altri neuroni. Questi nanomateriali sicuri e dall'effetto reversibile potranno aprire nuovi scenari nella ricerca di terapie contro malattie neurologiche come l'epilessia. Ad indicarlo, uno studio condotto a Trieste in collaborazione con le università di Manchester e Strasburgo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sfigato!
4: Perdente! Vali zero!
5: Sei ridicolo!
6: Non vali niente!
7: Può sembrare solo uno scherzo, ma non lo è. Perché le parole e le azioni hanno delle conseguenze. Il bullismo e il cyberbullismo colpiscono anche te. Fermati. È un'iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Viva la radio. Scegli l'originale 1300 95 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo. Meteo.
2: Un saluto da Paolo Corazzone, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Continua questa ondata di caldo anche nelle prossime ore, temperature alte in tutta Italia, con punte massime oltre i 35 gradi in pianura padana, zone interne di Toscana, Lazio, in Umbria, ma anche nelle aree interne del sud non si scherza. Si sta un po' meglio lungo le zone costiere, dove però si fa sentire un po' di umidità. Qualche temporale su Alpi, Prealpi, dorsale appenniniche, vicine zone pedemontane, un po' più diffusi tra Piemonte, Lombardia e Campania. Invece attenzione, domani temporali più diffusi al nord, anche forti. Giovedì si spostano verso il centro-sud e quelli porteranno finalmente aria più fresca. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: Meteo, meteo.
0: Emozioni italiane.
3: La prima radio dedicata alla canzone italiana.

0: Luce Verdeaci. Viaggiare in Trentino.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale possibili code in entrambe le direzioni al confine con la provincia di Brescia, in località Gola, per un cantiere stradale dove è stato attivato un senso unico alternato. Altri lavori sono in programma questa notte sull'auto Brennero, che dalle 23 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa in direzione dell'Austria tra gli svincoli di Trento Sud e Trento Nord. Sempre sull'auto Brennero è chiuso a Trento Centro per lavori in entrata in direzione dell'Austria, riaprirà alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie sono disponibili anche sul sito internet viaggiareintrentino.it. Buon viaggio!
0: Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della provincia autonoma di Trento.
2: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
3: Viva la radio!
4: Emozioni italiane.

0: tradizioni italiane. L'italiana d'autore.
1: No, guardi, nel senso che tutti e quattro, fuori.
2: No, guardi, no, allora.

emozionando l'Italia. Emozioni italiane, la radio italiana che canta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Vale è stato proprio la sua abolizione.
2: Un condominio è crollato ad Atene, vigili del fuoco e soccorritori sono al lavoro per cercare eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie di un piccolo edificio vicino al centro della capitale della Grecia. Non sono ancora note le cause del crollo, ma come ha spiegato il vice sindaco responsabile della protezione civile di Atene, potrebbe essere stato causato da alcuni lavori edili in corso su un terreno vicino. 5 persone responsabili del cantiere sono state arrestate e interrogate dalla polizia.
3: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di domenica.
2: Un allenatore di basket di 70 anni originario di Belluno è finito in coma dopo essere stato morso da una zecca durante una scampagnata. L'uomo è stato trovato in casa agonizzante da un parente che ha chiamato i soccorsi. Avrebbe contratto il virus della TBE, ossia l'encefalite da zecca. Un'infezione acuta che va ad attaccare il sistema nervoso centrale. Nelle ultime ore la notizia è che il 70enne sarebbe uscito dalla fase più critica e si sarebbe risvegliato.
3: In 4 anni, dal 2022 al 25, le verifiche e le ispezioni sul lavoro sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Lo rende noto la ministra Calderone nell'informativa alla Camera sulla sicurezza. Quest'anno il governo proseguirà per sostenere un sistema in cui la sicurezza sia parte integrante di qualità del lavoro e competitività. Sicurezza non un traguardo definitivo, ma un percorso continuo, sottolinea Calderone, varato il protocollo contro i rischi da caldo. Per quanto riguarda il caporalato, il governo Meloni ha reintrodotto il reato.
2: Il tennis, prima sconfitta italiana del giorno a Wimbledon, Matteo Arnaldi si arrende ad Alice in 4-7 dopo aver vinto il primo set ed essere stato praticamente sempre avanti nel tie-break del terzo. 3-6, 6-1, 7-6, 6-3 in 2 ore e 44 minuti e però il punteggio finale a favore del francese. Ora in campo Lorenzo Sonego che sfida Echeverri, poi spazio a Berrettini, Wawrinka e Cobolli Navone. Nel tabellone femminile avanzano Jasmine Paolini e Tyra Grant. La toscana, finalista a Londra nel 2024, gioca un primo set da incubo, poi rimonta e vince 0-6, 6-4, 7-5 contro la statunitense Montgomery. Benissimo la 18enne Grant che batte in 2-7 l'inglese Bolter e avanza al secondo turno.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale, tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Emozioni italiane.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Le parole sono inutili. Quello che conta è la musica.
5: Questa è.
6: Viva la radio.
7: Emozioni italiane.
6: Emozioni italiane.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Rigenerate per la prima volta le articolazioni nei mammiferi. L'esperimento è stato condotto nei topi grazie ad un cocktail di fattore di crescita che per la prima volta ha stimolato la formazione sia del tessuto osseo sia della cartilagine. Precedenti studi sui topi avevano dimostrato che se le ferite da amputazione venivano trattate con un fattore di crescita, risultavano in un allungamento dell'osso danneggiato, anche se non venivano rigenerati tutti gli elementi di un'articolazione. I ricercatori dell'Università del Texas hanno invece sperimentato un altro fattore di crescita che ha stimolato la formazione dell'intera struttura dell'articolazione. Poi hanno trattato i topi con un cocktail di entrambe le proteine che ha permesso alla ferita di guarire ulteriormente. Le cellule staminali tumorali, le fondamenta su cui crescono i tumori, si muovono dalla sede principale ad altri organi attraverso il sangue, cambiando pelle per dare origine a metastasi. Ebbene, il primo studio che le ha isolate è stato messo a punto da ricercatori pugliesi. Noi le chiamiamo cellule camaleonte, hanno spiegato, perché sono sempre le stesse che causano il tumore primario, ma per circolare nel sangue e uscire e entrare negli organi devono cambiare pelle. Averle trovate, spiegano, apre la strada a nuove prospettive di diagnosi prima che si formino le metastasi. Realizzato in laboratorio il teletrasporto di informazioni tra due atomi distanti tra loro, questo risultato promette di rendere più veloci i futuri computer quantistici. I ricercatori dell'Agenzia del Governo degli Stati Uniti che si occupa di tecnologia hanno messo appunto dei supercomputer che renderanno ad esempio più veloci i meccanismi di apprendimento dei sistemi di intelligenza artificiale e permetteranno di elaborare nuovi farmaci in poche ore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Le parole sono inutili. Quello che conta è la musica. Emozioni italiane. Parola alla musica.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Vale è stato proprio la sua abolizione.
2: In Venezuela un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel terremoto, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 giugno scorso.
3: Sono stati arrestati dai carabinieri presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. Il mandante non è stato ancora identificato. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Velinese e hanno tutti precedenti penali.
2: Si chiamerebbe Alessandro Barcellona e sarebbe una guardia giurata il presunto autore dell'agguato avvenuto questa mattina intorno alle 9:30 a Bari, nel quartiere Carbonara. A perdere la vita è stato il 39enne Alessandro Signorile, operaio edile raggiunto da almeno 4 colpi di pistola, uno dei quali alla testa mentre era in sella alla sua bici. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso nelle ore successive al delitto, Barcellona sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si stava dirigendo in questura con l'intenzione di costituirsi.
3: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Un 60enne della provincia di Treviso è stato trovato morto all'esterno della fabbrica in cui lavorava. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano.
2: Lo sport con il basket comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana, il mercato dei free agent NBA, ma intanto già ci sono due notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari, notevolmente inferiore agli oltre 8 milioni guadagnati lo scorso anno. Lascerà i Los Angeles Lakers invece LeBron James. Non si conosce ancora il nome della sua nuova squadra.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
4: Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

0: Maglie.
1: Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Senza parole. Emozioni italiane. Con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. La radio italiana che canta

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Arriverà presto un nuovo contraccettivo femminile che non usa gli ormoni ma una sostanza naturale che viene dai crostacei, quella prodotta dai gusci esterni dei granchi, dei gamberi e delle aragoste. La scoperta viene dai ricercatori di Stoccolma. Otteniamo così un contraccettivo che non si basa sugli ormoni e che non ha effetti collaterali, spiegano gli esperti che hanno individuato in questo prodotto un modo per evitare al liquido seminale di penetrare e fecondare gli ovuli.
2: Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico.
1: Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA, ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale. L'uso di fibre di agrumi nella panificazione può essere anche considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: prima radio. La prima radio.
1: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane! La radio italiana che canta...

0: Emozioni italiane.
1: Buongiorno, tregua umanitaria.
2: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Solo 5 ore.
2: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
1: E per ora è tutto, più tardi.
2: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
1: Buonasera dalla redazione.
3: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale è stato proprio la sua abolizione.
1: In Venezuela un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel terremoto, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota, sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 giugno scorso.
3: Sono stati arrestati dai carabinieri presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. Il mandante non è stato ancora identificato. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Velinese e hanno tutti precedenti penali.
1: Si chiamerebbe Alessandro Barcellona e sarebbe una guardia giurata il presunto autore dell'agguato avvenuto questa mattina intorno alle 9:30 a Bari, nel quartiere Carbonara. A perdere la vita è stato il 39enne Alessandro Signorile, operaio edile raggiunto da almeno 4 colpi di pistola, uno dei quali alla testa mentre era in sella alla sua bici. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso nelle ore successive al delitto, Barcellona sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si stava dirigendo in questura con l'intenzione di costituirsi.
3: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Un 60enne della provincia di Treviso è stato trovato morto all'esterno della fabbrica in cui lavorava. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano.
1: Lo sport con il basket comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana, il mercato dei free agent NBA, ma intanto già ci sono 2 notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari, notevolmente inferiore agli oltre 8 milioni guadagnati lo scorso anno. Lascerà i Los Angeles Lakers invece LeBron James. Non si conosce ancora il nome della sua nuova squadra.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.
1: Forse diventerò sempre più tonda, forse di nuovo mi innamorerò. E forse sarà amore, forse corna, forse a prescindere lo tradirò. Forse diventerò sempre più

0: Natale.
1: Viva la radio!
2: Viva la radio! Viva la radio!
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
2: Più l'ascolti e più la senti.
1: Emozioni italiane.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Le rocce potrebbero rivelarsi un alleato prezioso per il perfezionamento delle tecnologie della carbon capture, lo affermano i chimici dell'Università di Stanford in un articolo recentemente comparso sulla prestigiosa rivista Nature. Le proprietà assorbenti dei minerali comuni erano già note alla comunità scientifica, che però con questa ricerca fa un passo avanti sulla strada della riduzione delle emissioni. La cattura naturale del carbonio aveva infatti bisogno di un lunghissimo periodo di tempo per compiersi, mentre il nuovo metodo consentirebbe a questo processo di svolgersi in tempi molto brevi e a basso costo. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo, dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Pensa alla bellezza dei piccoli gesti utili agli altri. Pensa alla gioia che si prova quando a compierli siamo in tanti. E ora pensa a te e a tutto ciò che di prezioso hai dentro. Mettiti in gioco e dona il sangue. Scopri come su avis.it.
3: OM Italiane Syndication e Avis. Insieme per donare il sangue.
4: Questa è Viva la Radio, emozioni italiane.
5: Storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. Poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana-Rabuiesi chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane.
5: La prima radio, dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

Non scalerò montagne per te e non attraverserò deserti. E ci sono poche possibilità che varchi gli oceani a nuoto solo per vederti. Non ti illuminerò una piazza, non andrò a prenderti nessuna stella nel cielo e non ti illuminerò il cielo. Per te non mi batterò né con draghi, né con mulini a vento, né con giganti, né con demoni. Per te non farò niente di tutto questo. Per te mi venderò

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: qualcosa nell'aria che fa sognare, immaginare, emozionare e fa vedere l'invisibile ed esplorare l'impossibile.
1: Viva la radio! Emozioni italiane.
2: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Indipendenti, amanti della vita sociale, legati agli amici e inseparabili dallo smartphone. È il ritratto degli over 55 che emerge da una ricerca condotta da Ipsos in Italia, Australia, Francia, Germania e USA. L'avanzare dell'età non scalfisce l'autonomia degli anziani. Quasi la metà tra i 75 e 84 anni è indipendente. Oltre 6 su 10 si occupano regolarmente dei propri nipoti e il lavoro di nonno è al tempo pieno per il 57%. Rispetto agli over 55 degli altri paesi, gli italiani dedicano più tempo ai rapporti familiari e sociali e sono un pilastro della società. Anche la salute sembra essere complessivamente positiva. Oltre 9 su 10 affermano di essere in condizioni buone o soddisfacenti, mentre un terzo fa regolarmente esercizio fisico. Scoperte in fondo agli oceani 22 nuove specie di microorganismi divoratori di gas serra. Si nutrono di metano e di altri idrocarburi e potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di gas che surriscaldano l'atmosfera. È quanto emerge dallo studio dell'Università Americana del Texas di Austin. Gli autori hanno utilizzato il sottomarino americano Alvin, lo stesso impiegato per l'analisi del relitto del Titanic, e si sono spinti fino a 2000 metri di profondità. Ne è emerso che i sedimenti marini ospitano molti microorganismi geneticamente diversi da quelli conosciuti, in grado di nutrirsi di pericolosi gas serra, evitando che siano liberati nell'atmosfera. Pronto, l'atlante digitale 3D del cervello rappresenta quello di un topo e contiene le informazioni più dettagliate di sempre sul numero e il tipo di cellule in 737 regioni cerebrali. Il progetto, disponibile online, promette di accelerare la ricerca nelle neuroscienze perché è un punto di partenza essenziale per comprendere come funziona il cervello. Questo atlante 3D ci permette di navigare nel cervello come Google Earth ci consente di navigare sulla Terra, spiegano gli autori. Inoltre riempie un enorme vuoto nella nostra conoscenza del 96% delle regioni del cervello. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le storie dei bambini e degli adolescenti non sono sempre belle. Per chiedere aiuto o segnalare una violenza, possiamo contattare il numero di pubblica utilità 114 Emergenza Infanzia. È gratuito e attivo sempre, 24 ore su 24. Non aspettare. Contatta il 114 per telefono o con l'app. Riscrivi la tua storia. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
0: Viva la radio. Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

la prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. Più l'ascolti e più la senti.

0: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Emozioni italiane. Emozioni italiane. La radio italiana che canta diversa.
1: Adieu. Avendo 3, il titolo è

0: Scegli l'originale. Viva la radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.
1: Ho trovato stamattina sopra la caviglia nuda di Marina che dormiva e che sfidava con il fiato l'aria chiara del mattino dopo il vino. Dopo il vino che ho bevuto ieri sera per dimenticar di brutto quello che mi era successo insieme a te.

0: scorta, una canzone piccolina.
1: Senza parole, emozioni italiane, con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane, questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza.

Le parole sono inutili. Quello che conta è la musica. Emozioni italiane. Parola alla musica.

bambini che giocano col cielo, nudi bassi nei cortili attorno a me, dentro me, come piccole candele accese, accese contro il vento.

0: Emozioni Italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni Italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Confezioni Italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni Italiane. L'italiana d'autore.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La musica migliora l'effetto degli antidolorifici e potrebbe consentire un giorno di ottenere lo stesso effetto analgesico da dosi più basse dei farmaci. È la promessa che arriva da uno studio su animali condotto da esperti dell'Università dello Utah. Hanno testato il mix di musica e farmaci su topolini con due diverse forme di dolore, infiammatorio e chirurgico. Hanno confrontato gli effetti della musica con quelli del rumore ambientale. È emerso che, accoppiato con la musica, l'ibuprofene riduce il dolore infiammatorio del 93%. In più rispetto al farmaco da solo. La musica da sola invece ha ridotto del 77% il dolore chirurgico. Basta ricordarsi del caffè che la mente diventa più vigile e attenta. Dunque, una delle bevande più consumate al mondo ha anche un effetto psicologico e è il risultato di un nuovo studio svolto dall'Università di Toronto. Gli studiosi hanno infatti notato un effetto di innesco grazie al quale l'esposizione ad alcuni segnali può arrivare a influenzare pensieri e comportamenti. Ad esempio, hanno scoperto che le persone esposte a stimoli correlati al caffè percepiscono il tempo come più breve e sono arrivati a pensare in termini più concreti e precisi. I prossimi passi di questa ricerca riguarderanno le associazioni psicologiche che le persone hanno per altri prodotti, come per le bevande energetiche o il vino rosso. Camicie e pantaloni smart che producono energia sfruttando il movimento del corpo possono essere prodotti grazie ad un'innovativa tecnologia applicata ad una comune stampante 3D che permette di depositare fibre elettroniche flessibili su tessuti, formando scritte e disegni personalizzati. Sviluppata in Cina, promette di produrre elettronica indossabile in maniera rapida, abbassando i costi. Il nostro obiettivo nel lungo periodo, spiegano gli studiosi, è quello di disegnare elettronica e materiali ibridi indossabili, flessibili e dotati di proprietà inedite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: L'epilessia colpisce oltre 500.000 persone in Italia, spesso nel silenzio e nel pregiudizio. Tu puoi aiutarci a cambiare le cose senza spendere un centesimo. Destina il tuo 5 per 1000 all'AICE, Associazione Italiana contro l'Epilessia. Trasformeremo la tua firma in ricerca scientifica, supporto reale alle famiglie, campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nei posti di lavoro. Nella tua dichiarazione dei redditi, firma nel riquadro Sostegno del volontariato e inserisci il codice fiscale dell'AICE che trovi sul nostro sito aice-epilessia.it. Non ti costa nulla, ma per noi è tutto. Grazie. OM Italiane Syndication e l'Associazione Italiana contro l'Epilessia, insieme per la ricerca.
2: Emozioni italiane.
3: Emozioni d'autore.
4: Prometto di essermi fedele sempre, di regalarmi quattro fiori in più.

0: emozioni italiane.
1: Sera, e tu eri con me, eravamo seduti.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

prima radio, dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: Così di notte, quando tutto era silenzio nella strada, io scavalcavo la finestra e camminavo con le scarpe in mano e mi infilavo nella luce fioca della sua bottega per sentire la voce di quel piccolo uomo. Così di notte, in quella stanza dove mi dimenticavo il tempo, io stavo ad ascoltarlo di nascosto mentre lui leggeva parole di romanzi e versi come cose da toccare, e al frusciare di pagine mi sentivo volare, e le parole come musica di seta mi prendevano per

Così la notte quando gli incendiarono la casa e la gente rideva e diceva che era finalmente ora, capì che c'è davvero una diversità infinita tra imparare a vivere

0: son sera scendendo verso il mare. Mi sembra come di sentirti e non ti vedo. Ma se mi illudo che sia ancora tutto vero, quasi ci credo.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

Viva la radio. Scegli l'originale 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: tradizioni italiane.
1: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Ricostruire legami familiari perduti recuperando un passato importante. È questo l'obiettivo del DNA Reunion Project, il test del DNA gratuito pensato per aiutare i sopravvissuti alla Shoah e i loro eredi. Si tratta di un progetto lanciato dal Center for Jewish History di New York, che ha investito per i kit una somma di circa $40,000. L'iniziativa ha preso ispirazione dalla storia dell'ormai 80 Jackie Young, portato in un campo di concentramento all'età di 3 mesi e poi adottato da una coppia londinese che per lungo tempo ha cercato di risalire ai suoi antenati. Il colore del piatto può influenzare il gusto del cibo che contiene, lo sostiene un recente articolo comparso sulle colonne della rivista di settore Food Quality and Preference. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Portsmouth nel Regno Unito afferma che gli individui più sensibili del campione avrebbero infatti riferito agli esperti di aver avvertito alcune differenze significative nel gusto del cibo in base al colore del piatto utilizzato. La ricerca potrebbe fornire un importante contributo alla lotta alle fobie e ai disturbi alimentari. Un repellente per insetti indossabile lo ha realizzato un team di scienziati della Martin Luther University in Germania. Il prodotto, un anello in plastica, si basa su un composto sviluppato dal colosso farmaceutico Merck e dovrebbe garantire una protezione dagli insetti per diverse ore. La ricerca è alle sue battute iniziali e le proprietà dell'anello devono ancora essere confermate da test più vicini al reale contesto di applicazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: E tu cosa hai provato?
4: Non ci avevo mai pensato prima.
5: Dipendeva solo da me. Me ne aveva parlato un amico e poi l'ho detto a lei.
6: Abbiamo superato le nostre paure. Ci siamo sentiti utili agli altri.
7: Ora apparteniamo a qualcosa di importante.
3: Mettiti in gioco, dona il sangue. Scopri come su avis.it.
8: OM Italiane Syndication e Avis. Insieme per donare il sangue.
0: Emozioni italiane. Emozioni italiane.
9: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

0: emozioni italiane.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore da
0: Viva la Radio, il grande network italiano.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalla Cina arrivano gli imballaggi edibili, e quanto sostiene un gruppo di ricercatori dell'Università di Hong Kong, che hanno puntato le loro attenzioni sulla cellulosa batterica, un composto organico dalle caratteristiche molto interessanti. Tra questa, l'edibilità, appunto, che garantirebbe alle plastiche derivate dal materiale uno smaltimento rapido e non nocivo per la fauna marina, vittima illustre dell'inquinamento da materiali tossici. E sempre in Cina, a Shanghai, è stato realizzato un robot umanoide rivoluzionario. Il dispositivo possiede molte delle facoltà umane, come la capacità di eseguire attività fisiche e di sollevare oggetti. Tra i vari esempi di applicazione, l'azienda menziona il trasferimento di pazienti dal letto alla sedia a rotelle. Arrivano buone notizie dagli Stati Uniti, dove Eli Lilly, colosso del settore farmaceutico, ha pubblicato i risultati ottenuti dal suo nuovo preparato contro il morbo di Alzheimer. Il farmaco può infatti ritardare la progressione della malattia fino al 35,1%. Sorridono i vertici dell'azienda, consapevoli però della limitata efficacia del prodotto sui pazienti in cui la malattia ha raggiunto lo stato avanzato. Create nel Regno Unito le pillole ecosostenibili. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Bath è riuscito nell'impresa. Grazie ad un composto presente in grandi quantità nei pini, sono infatti riusciti a produrre due degli antidolorifici più diffusi sul mercato, il paracetamolo e l'ibuprofene. Scoperto un legame tra la carenza di vitamina D e la psoriasi, una malattia della pelle che colpisce decine di milioni di persone in tutto il mondo. I ricercatori della Brown University negli Stati Uniti, che in occasione del meeting annuale dell'American Society of Nutrition hanno presentato i risultati di uno studio condotto negli ultimi mesi. Il progetto, coordinato da uno dei dermatologi più in vista dell'Ateneo, ha coinvolto oltre 500 pazienti statunitensi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nella vita tutto ha un prezzo, giusto? Sbagliato! Non ha prezzo aiutare chi, come Veronica, rischia di fermarsi per colpa della sclerosi multipla. Perché donare il 5 per 1000 a te non costa nulla.
3: E aiuta noi ricercatori a trovare la cosa più preziosa.
4: Una cura per le forme più aggressive della malattia.
2: Destina gratuitamente il tuo 5 per 1000 ad AISM. Far fare un passo avanti alla ricerca non ha prezzo, letteralmente. Facciamolo insieme, tutti, IVA inclusa.
5: Il tuo 5 per 1000 può battere la sclerosi multipla. Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Info su aism.it.
6: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, onde medie.

0: yeah, Italia!
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti.

fosse il vento, ma il vento.

0: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane.
2: Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, dell'uomo che sorveglia il cielo, non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite.

chissà dove è incominciato tutto, chissà, anche noi con le mani puntate al cielo abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo, anche noi nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città.

lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.

Scala Radio, emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

via, puoi dimenticare tutto quello che se n'è andato già, tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più. Non andare via, non andare via.

d'oro e di luce, e ti porterò dove non c'è più che quel che tu cerchi, che quel che tu vuoi, ma non andare via, non andare via, non andare via, non andare via. Per te inventerò parole pazze che tu capirai. Io ti parlerò di due amanti che per due volte già hanno visto il fuoco. Ti racconterò la storia di un re che è morto. È morto perché non t'ha visto mai. Ma tu non andare via, non andare via, non andare via, non andare via.

0: c'è niente e nessuno. E quando c'è sera, se c'è il fuoco in cielo, il rosso e il nero non hanno un confine. Tu non andare via, non andare via, non andare via, non andare via. Io non piango più, io non parlo più, mi nasconderò e ti guarderò quando riderai, ed ascolterò quando canterai. Sarò solo l'ombra della tomba.
1: Emozioni italiane.
2: Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
2: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: italiane, emozioni italiane, grandi interpreti, grandi interpreti.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

0: Emozioni italiane. L'italiana d'autore.
1: Era mattina presto e mi chiamano alla finestra.

prima della caduta e al posto del posto dove va il francobollo c'è un buco per appenderle dove, dico io, intorno al collo.

bionda compagna. E suo figlio girerà come un biglietto da mille di college inglesi.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

stanze, che ci voglio dormire ancora. Vedo nel vetro le stelle cadere ogni ora, anche senza di te. Lasciamoci senza parlare, non ti accorgi che è tutto perduto. Se chiudo gli occhi il tuo sangue si gela all'istante, vedo il ghiaccio che

madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto, però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto, quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti.

miei amici sono tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi, sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.